sia we amo se o we moike kukumi no kelia. Neto akonenga maundo maito onde nango sito si adhiomua tuchasi aniwo you will take care of us.

0: FM ba ne bomo
1: sigemele ni wati se kune watie ila watu mete muti na
0: mapande FM and umaito dayuito.
2: Vinya na udhasi wako nyuva ikutonyethete kunyuva wase ula wendete
3: atangasi ala wendete
2: radio ila wendete
3: nondo mbai zivata.

0: kila saa 12 nginya saa inyasia kwacha Mbaito FM ando Maito dhayo wito.
1: Katune katune vagwa nondo wako nengele.

0: Kisa fire. Niki sae fire. Molonzi kevinduni.
1: Na sikia sauti. Na sikia sauti. Sauti ya kisae. Sauti ya kisae. Sasa ni saa tatu. Sasa ni